direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti danno l'ane cor, che ti danno l'ane cor, grazie, grazie. Che piacere che ti danno l'ane cor, che ti danno l'ane cor. Si venga a scrivere

quel verdio non è suo color, quel verdio non è suo color. Non ti oprai quei pennacchini

sbagliar, non capirai quei pennacchi, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante, non andrai farfallone amoroso.